0: Radio Piratona.
1: Tutti assolti, innocenti 28 ex amministratori e ex dirigenti del petrolchimico di Marghera.
2: E il fatto non costituisce reato.

cielo di sangue scende sulle strade, la dignità di 160 operai calpestata dai padroni del lavoro. Per quanto ancora le catene della morte terranno legata alla nostra giustizia, quante vite ancora marciranno dietro l'immunità dei porci signori degli affari.

0: facciamo, beh?
1: Boh, non lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o?
0: Parlo io, che tu vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai, dai, zia.
0: Ballare, dai, andiamo.